bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Dalla luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà.

gira, gira, ogni coppia cerchio va. Ghiasso avanza, si ritira e l'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va. Ghiasso avanza, si ritira e l'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira e l'assalto tornerà. Serra, serra, colla bionda, colla bruna va quella, colla rossa va seconda, colla smorta fermo sta.

happy heart sing. Your love has given me wings. Penso che un sogno così non ritorna mai più. Mi dipinge con le mani nella faccia del blu.